0: tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti
1: coloro. Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti
1: coloro. Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti
1: coloro. Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti
1: coloro. Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti
1: coloro. Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti
1: coloro. Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Così. Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Così. Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro.
1: Come potrà vivere è la misma mentira. No.
0: Tutti coloro. Così.
1: Come potrà